Papa Humi Mobawai. Irade Kasawai. Gani Sibi Yewai. Irade Masami Yamopo. Irade Swan Kasa. Minipuafo, baby, be a wife. Minua come up for

Papa humi mobawai. Irade kasawai. Gani sibi yewai. Irade masami ya mopo. Irade swan kasa. Bini buafo bebi biawai. Bini wakama fo biawai.